0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Facebook. Estamos
2: en todas
1: partes. En todas partes. Ponte. XFM 102.7.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM. 102.7.
2: All they take is one flight. We'd be in the same time zone.